0: voce. Dicevo, la ci smocca.
1: Folletti e Antini.
0: Live Cito, live Andovora.